ça me dit ma cousine là andava, ma e mi su cappellina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, scappetto, cinto largo, con cavallo scito, ma tutta qua alla ruzzola, ma che cazzo è qua mi pare, giro con questo microfono, ti passi, mi sta via a ballare, ma che può fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia, capatore, mannaggia.